onobizo kaNkulunkulu uthi ungathandi ukwenza into. Mawubizo kaNkulunkulu ukubamba kanje uthi usathe. Oh baba. Ah, God, dear me.